Ehi! Hey. Fa caldo! Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te. Dove la trovo qui? Un'altra te. Sorprendente.